0: Per il capitolo strano ma vero vi raccontavamo di quella volta in cui dei cervi si sono ubriacati.
1: Si sono ubriacati male andando a creare disordine. Sì, in questo bosco, in questa strada.
0: Hanno mangiato della frutta fermentata, soprattutto in autunno accade che la frutta rimane un po' lì, fermenta e ha delle piccole quantità tossiche, vabbè, alcoliche. Si sa, la frutta fermentata si usa.
1: Sì, ma lo si sente anche dall'odore. A me è capitato di lasciare una volta, lo sai, una mela nello zaino.
0: Sì,
1: ma
0: lo so, elementare. Perché lo so. Ah, beh, così, insieme,
1: no, è un intercalare.
0: Lo sai,
1: tu lo sai che. E questa mela, quando la tolsi dallo zaino, sì, mia madre mi diede un ceffone perché dovemmo buttare lo zaino.
0: Dovettimo,
1: non lo so se esiste. Comunque abbiamo buttato lo zaino, ma c'era una puzza di proprio di fermentato e forse era alcolico.
0: Poveri cervi. Comunque Andrea scrive: sì, immaginate di chiamare la polizia perché i cervi sono usciti da una serata un po' troppo lunga. Beh, in effetti un po' quello è successo, perché la gente li ha visti un po' strani e hanno chiamato le autorità, in effetti. Giulia dice: quindi in pratica il traffico rallenta per colpa di animali che hanno esagerato con la frutta. La natura è folle. No, siamo noi che siamo folli, perché in realtà le strade che noi costruiamo le facciamo negli habitat.
1: Gli abbiamo invaso l'habitat, esatto. Gli abbiamo costruito una strada in casa.
0: E quella è casa loro. Poi vero. Marco dice: io che pensavo di essere pericoloso dopo due bicchieri, invece c'è chi attraversa la strada senza neanche capire dove sta andando. Vabbè Marco, allora intanto, vabbè, a parte gli scherzi, mai bere, mettersi alla guida, questo ci facciamo serio un attimo.
1: Però questo sempre.
0: Però vabbè, tanto i cervi non guidano, quindi
1: no,
0: che
1: hanno,
0: dire?
1: Hanno delle, sono maestosi e con delle corna, quindi
0: con delle
1: comunque
0: corna
1: sono pericolosi.
0: Imponenti.
1: Però.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot!
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: Beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: WRN, your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: pochissimo la nostra rubrica preferita. Torna hashtag
1: Frop and Roll.
0: Hashtag Flop and Roll.
1: È una marca di patatine, sembra.
0: Il meglio del peggio dal mondo del web. E tornano anche le battute brutte, se ce la faccio.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte, anche se queste devo dire, questa volta metto sempre le mani avanti.
1: Sono belle.
0: Sì, questa volta non sono male. Belle non esageriamo adesso.
1: Sono sempre belle, lo sai come la penso e non potrai farmi cambiare idea.
0: Allora, cominciamo a mo' di barzelletta, ok?
1: Sì.
0: Ciao, ma perché hai una benda sull'occhio? Perché se ce n'avevo due non vedevo niente.
1: Chiaro, ovvio.
0: Il pirata, credo.
1: Facile, facile.
0: È un discorso tra pirati.
1: Certo.
0: Poi, ma lo sai che è successa una cosa strana? E lui risponde, beh dimmi, cosa è successo? Sono andata in bagno e la luce si è accesa da sola.
1: Ah.
0: Poi sono uscita e si è spenta.
1: Ah.
0: Ma come mai? Hai fatto la pipì nel frigo.
1: Ah, beh certo. Yeah.
0: Questa era bruttina.
1: Questa era,
0: bene,
1: no.
0: Andiamo avanti con, io ho il disco di ernia. Beh, da te, io ho l'ernia al disco.
1: Buon, buon, buon, buon.
0: Allora, secondo te ci sono ancora uomini che aprono lo sportello della macchina? Eh beh sì, sennò come pensi che c'entriamo?
1: Ah, certo. Ah, beh, sì, sì, sì.
0: Vabbè, proseguiamo con un uomo dice, Alexa, mi dici perché con le donne non ne azzecco mai una? Intanto io sono Siri. Però avrei dovuto dirlo. Intanto
1: bella.
0: Io sono Siri.
1: Intanto io sono Siri.
0: Intanto io sono Siri.
1: Questa è molto bella.
0: La Bibbia e il Corano ci insegnano ad amarci gli uni con gli altri. Sì, vabbè, ma il Kama Sutra è più preciso.
1: Direi proprio di sì. Beh.
0: Cosa fa una patatina in chiesa? Com'è?
1: No, stavo pensando
0: prega
1: prima.
0: San Carlo. Prega San Carlo.
1: Ero rimasto al Kama Sutra.
0: Prega San Carlo.
1: Prega San Carlo.
0: È nato a Perugia e beve molto. Dai, questa la puoi indovinare.
1: È nato a Perugia
0: e beve molto.
1: Crodino, no.
0: Umbriaco.
1: Umbriaco.
0: Bene. Il gelato servito sul Titanic.
1: Un ghiacciolo.
0: L'affogato.
1: Oh,
0: differenza tra fagiano e fagiolo.
1: Un olo, un ano.
0: Beh,
1: l'ano. No.
0: No. Il fagiano prima si spara e poi si mangia. Il fagiolo prima si mangia e poi,
1: e
0: si,
1: poi
0: spara.
1: Si spara.
0: Basta, con questa me ne vado. Meno male che avevo detto che non erano brutte. Mi ricordavo male. Ciao. La tua cicatrice.

0: sono un po' interdetta da me stessa, posso dire.
1: Sono molto belle le battute brutte, ripeto, ribadisco, sono belle perché sfruttano il pensiero laterale.
0: Più sono brutte più a lui piacciono. Io mi farei due domande, va bene. E tra l'altro mi ricorda, io continuo, quindi per il non piacere dei nostri amici del comedy, dei nostri ascoltatori, ma domani, promesso, non le selezioneremo, perché domani è sabato, caro
1: Domani
0: Ano.
1: È sabato, quindi selezioneremo solo il meglio del meglio del meglio del meglio, una cernita proprio perché è tutto top.
0: La settimana è difficile,
1: è
0: invece
1: tosta. Sarà tosta scegliere qualcosa
0: ascoltabile.
1: Di normale, ecco, esatto.
0: Quindi domani con il best of del Comedy Radio Show torneremo con Alessandro Bisogni.
1: E torneremo con il best of e soprattutto con the best one, Alessandra Bellotti,
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, ciao. A domani. We'll be right back.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta!
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: Sono le 3:01.
7: URN Radio.
8: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Stop! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
4: Sono le 3:59. 2.

Questo è Verdi Bianchi Rossi e oggi, venerdì 19 di giugno, comincia una nuova puntata, cari amici. Ciao a tutti, sono Francesca Romana Macri. Questo è il programma dedicato all'Italia, al nostro bel, meraviglioso paese. E il venerdì è quel giorno in cui iniziamo un po' a vedere il weekend, il fine settimana italiano. E ci siamo noi, tra poco ci sarà Stefano e lui ci porterà un po' in Puglia, un po' a Roma, perché dal cinema alla tavola parleremo del film celebre di Paolo Sorrentino, La grande bellezza, ma poi andremo anche a provare, metaforicamente parlando, perché non possiamo realmente, siamo tramite radio, proveremo un vero e proprio road truck, cibo non da strada ma da spiaggia, a Bari. E poi l'agenda, i compleanni, il proverbio di questo venerdì, tutto questo sapete dove? A Verdi Bianchi e Rossi. Si parte!

0: diamo il via a questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi, venerdì 19 di giugno. Siamo quasi arrivati al solstizio d'estate. Io sono Francesca Romana Macri, do il benvenuto al nostro barese di Verdi, Bianchi e Rossi per eccezione. Ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: E cominciamo subito con l'agenda. Andiamo a vedere quindi quali sono state le date che hanno segnato la storia del nostro paese, quindi un po' di annate speciali di questo 19 di giugno.
1: 19 giugno 1306, la battaglia di Campaldino. 19 giugno 1918, la morte di Francesco Baracca. E 19 giugno del 1996, l'alluvione della Versilia.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, perché noi vi ricordiamo, a parte che facciamo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori che in questo venerdì, quindi anche fortunati del fine settimana, fanno il compleanno, ma vediamo anche un po' di vips di persone note.
1: Francesco Guccini, nato il 19 giugno 1940, il mestrone della musica d'autore italiana. Massimiliano Allegri, 19 giugno 1967, uno degli allenatori di calcio più vincenti e chiacchierati degli ultimi 20 anni in Serie A.
0: Chiacchierati anche perché ha avuto una storia con Ambra Angiolini, poi tante compagne, è stato, a parte sulle cronache sportive, anche sulle cronache rosa.
1: E Anna Maria Barbera, del 1962, per tutti l'indimenticabile Sconsolata di Zelig.
0: Passiamo invece adesso al santo o ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, fondamentale, importantissimo per noi che siamo del sud.
1: È importante, però è un po' particolare. Oggi la Chiesa Cattolica celebra San Romualdo.
0: Romualdo
1: è il patrono di diverse località ed è famoso per aver vissuto gran parte della sua vita come eremita, cercando il silenzio e la meditazione profonda nei boschi dell'Appennino.
0: Quindi ecco, auguri ai Romualdi e alle Romualde. Ultimo ma non meno importante,
1: il mio preferito, il proverbio del giorno: se piove per San Romualdo, l'estate perde il caldo.

Hit Station. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

0: ancora ferma a quando abbiamo fatto gli auguri di buon onomastico a tutte le persone che si chiamano Romualdo oppure Romualda. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Arriva il momento dei vostri messaggi. Sapete come, sapete dove trovarci. Io sono Francesca Romana, con noi c'è il nostro barese di fiducia. Ormai questo, sappi Stefano, che sarà il tuo soprannome, barese di fiducia, tipo lo Spider-Man di quartiere.
1: Bello.
0: Ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Ci scrive Marco. Ciao ragazzi, un augurone immenso al maestrone Guccini. Io sono cresciuto a Pane e via Paolo Fabbri 43. Stasera per festeggiarlo si va di chitarra, tre dita di vino rosso e locomotiva a tutto volume sul balcone.
0: Tra l'altro ci sono varie iniziative nella capitale, ma anche in tante altre città, che proprio celebrano lui e la sua musica, ovviamente.
1: E poi ci scrive Lucia. Mamma mia ragazzi, che brividi quando avete ricordato Francesco Baracca. Da modenese puro sangue, ferrarista dentro, ogni volta che vedo quel cavallino rampante penso a quanta storia e quanto orgoglio ci sono dietro quella scuderia. Grazie per averlo ricordato e un saluto a tutti voi.
0: Ciao Lucia.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.
5: Sei partito.

0: più.
1: In vista del weekend e del fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi, è proprio al cinema che vi portiamo, cari amici, perché potrebbe essere il posto perfetto dove rifugiarci con questo caldo, con queste calde serate estive. Andiamo al cinema assieme a Stefano, che tra pochissimo ci porta anche nella capitale, perché c'è un film di Paolo Sorrentino che è stato, io parlo anche da Italiana Media, un po' apripista per le pellicole che sono venute immediatamente dopo, con il protagonista Tony Servillo e tanti altri volti noti del cinema italiano. Andiamo a Roma con La grande bellezza.

0: Ben ritrovati cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Si va al cinema nel venerdì perché torna un appuntamento, quello con l'Italia al cinema. Quindi oggi parliamo di una pellicola che è stata molto discussa nel tempo, una pellicola di Paolo Sorrentino. Quindi do il bentornato al nostro Stefano. Ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: Ci porti nella capitale, giusto?
1: Hai detto bene. Tra l'altro, raccontare l'Italia in 2 minuti può sembrare difficile, perché sai, i film a volte durano 1 ora e mezza, 2 ore, ma di tanti film che ci sono io ho deciso di scegliere La grande bellezza, appunto, di Paolo Sorrentino. È un film che a me ha colpito molto perché racconta il nostro paese, l'Italia, ma lo fa guardando tutte e due le parti della medaglia,
0: sia belle che brutte. Io devo dire la mia sincera e onesta verità: Paolo Sorrentino è un regista che stimo profondamente, però ogni tanto provo difficoltà nel vedere i suoi film, nel guardarli, perché esprime appunto dei concetti molto intrinsechi, tra cui molti sono proprio contenuti in questo film.
1: Ma racconta, guarda, questo film come protagonista c'è Giep Gambardella, interpretato dal grandissimo Toni Servillo. Però io, quello che tu dici, c'è una parte bella e una parte brutta. Io credo che invece sia la realtà di quello che poi noi siamo, perché ci sono diverse realtà che noi possiamo vivere. Lui racconta, attraverso Toni Servillo, attraverso il protagonista, il nostro paese, l'Italia, sia dal punto di vista di magari festini un po' esagerati, carrozze, strada, un po' da parte del popolo, e dall'altra invece un'Italia, facendo vedere Roma, più come posso dire, da un punto di vista di monumenti,
0: romantico,
1: di quello
0: anche
1: che abbiamo, romantico, ecco, sì, quindi che ne so, il Tevere con l'alba, i monumenti che Roma offre,
0: il Colosseo, quella meravigliosa terrazza che affaccia sul Colosseo, da cui proprio comincia il film. Sono degli elementi che messi insieme sono un po' disturbanti, come magari disturbante proprio la visione che voleva dare Sorrentino.
1: Infatti c'è una battuta del film che riassume tutto: i trenini delle nostre feste sono i più belli del mondo perché non vanno da nessuna parte. E quindi ecco, l'Italia del cinema è questa qui: un paese fermo, un po' distratto, ma così disperatamente splendido che non puoi mai farne a meno.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
5: Sono le 5 e un minuto.
6: QRN Radio.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Ouais, c'est le tout le plus attendu, hein.

0: Sono tanti i vostri messaggi. Abbiamo parlato di un film, La grande bellezza, ambientato nella capitale, film di Paolo Sorrentino, e ci sono arrivati tanti i vostri messaggi, tante vostre opinioni, a chi è piaciuto, a chi non è piaciuto il film. Chi ci scrive, Ste?
1: Ci scrive Roberto, che dice: Sorrentino per me è grandissimo, però il film che fotografa l'anima dell'Italia rimarrà per sempre Amici miei di Mario Monicelli. C'è tutto dentro: la voglia di non invecchiare mai, l'amicizia vera e quell'ironia un po' amara tipica di noi italiani. Quindi per me l'Italia è quella roba lì, tra una zingarata e una risata.
0: Secondo te, Ste, qual è il film che meglio dipinge l'Italia?
1: Guarda, chiesto così su due piedi, ci devo pensare, ti dico la verità. Tu ne hai già uno in mente?
0: No, anch'io ci devo pensare. Mi è venuta la domanda, quindi magari la rivolgo anche a voi. Secondo voi qual è il film che meglio rappresenta il nostro paese? Chi altro ci scrive?
1: Ci scrive Giada: ciao a tutti, il mio film è del 1953 ed è Eterno, Vacanze Romane. Quel film, ecco, pensandoci, è vero, Vacanze Romane.
0: Sì, però secondo me Vacanze Romane è un po' troppo romanzato, cioè l'Italia è raccontata con gli occhi degli Stati Uniti d'America, insomma è tutto bello, tutto romantico, quando invece noi sappiamo che purtroppo la realtà è bellissima, per carità, però non è tutto come, non è tutto rose e fiori.
1: Ma infatti Giada dice: quel film ha inventato il mito dell'Italia all'estero, la Vespa, la spensieratezza, i caffè all'aperto, la sfacciataggine simpatica dei romani. Ma dice, è un'Italia un po' da cartolina, nel senso che fa sognare il mondo, però poi ecco, la vita vera è ben diversa. Però ecco, ci descrive in maniera positiva, e quindi dobbiamo dire che dobbiamo esserne fieri di
0: questo.
1: A noi piace.
0: A noi piace. I miss

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato. La vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
5: VRN Radio, più l'ascolti.

dalla capitale a Bari è un attimo, perché assieme a Stefano tra poco vi vogliamo portare in un contesto particolare. Perché cosa mangiate voi quando andate in spiaggia, visto che ormai è arrivato il periodo, siamo in prossimità del weekend e del fine settimana? Ecco, a parte le schiscette, a Bari hanno avuto un'idea veramente molto intelligente. Parliamo di un road track di cucina pugliese, disponibile sapete dove? Direttamente sulla spiaggia, quindi il ristorante sarà disponibile in costume, così non ci sarà bisogno di cambiarsi. Fazzoletto e si mangerà. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: sky.
1: ForaSmile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: Spot.
3: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai.

0: Si sta avvicinando l'estate e noi di verdi, bianchi e rossi la viviamo, la respiriamo proprio a pieni polmoni. Io sono Francesca Romana, con noi torna il nostro Stefano. Ciao Stefano.
1: Ciao Fra.
0: Direttamente da Bari, tra l'altro, perché è proprio lì che vi portiamo in spiaggia in una tipica estate barese.
1: Tu lo sai che io sono affezionata a Bari, venendo da Bari.
0: Come potresti non esserlo, scusa?
1: E devo dire che Bari offre davvero tante cose anche in inverno, ma l'estate sì, rispetto ad altre città, devo dire che si caratterizza in maniera diversa, perché noi abbiamo due spiagge a Bari che sono il Trampolino e Pane Pomodoro, e sono, diciamo, attaccate, e c'è una persona che si è inventato il row buzz.
0: Ok, row buzz, che è una parola inglese, però che fa qualcosa di italiano, immagino.
1: Sì, tra l'altro poi Pane Pomodoro e il Trampolino a Bari sono spiagge frequentate solo da baresi, anche perché gli stranieri non vanno lì, e si è inventato questo food truck dove offre panini, focaccia, il panino con il polpo che da noi è molto famoso. Devo dire, la crudaiola, comunque sono piatti freschi. Ma qual è la genialità? Che ha montato il suo camioncino proprio in spiaggia.
0: Ma che meraviglia! Quindi invece di portarci la schiscetta da casa, oppure non so, c'è chi si porta anche le lasagne, l'insalata, secondo me è la cosa più comoda. Sì, anche noi, anche io, alzo la mano, l'ho fatto. C'è questa possibilità, un po' come i venditori, non so, mi viene, ho l'immagine in mente di chi vende il cocco, però invece questo bus truck lo fa con la pizza e il pomodoro.
1: Lo fa con la focaccia, lo fa con i primi, ma la cosa comoda, lui perché ha inventato questa cosa? Perché dice, ecco, vedi, facendo riferimento al cocco, perché è una cosa bella? Perché tu sei in spiaggia, vedi queste persone passare con le mandorle, il cocco, ed è comodo perché tu sei sul tuo lettino, lo prendi e mangi tranquillamente. Lui dice, oltre al fatto della schiscette, non mi va che magari le persone si devono alzare, rivestire, togliersi il costume bagnato, andare in un panificio in qualche posto,
0: o anche al ristorante.
1: O al ristorante per mangiare. Io do la possibilità di venire a torso nudo, col costume ancora bagnato, mangiare e farsi una chiacchiera, magari legato anche con una birra, con i propri amici direttamente in spiaggia.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati anche oggi alla fine di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Il venerdì, perlomeno di questa settimana, finisce qui e abbiamo fatto anche la rima. Ringrazio Stefano che è stato con noi oggi, ringrazio voi per i tantissimi messaggi che ci inviate come sempre e vi ricordo che ci sentiamo domani nel Sabato Italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: es contigo y con nadie más.
1: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
2: Spot.
3: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
4: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
5: Sono le 5 e 59 minuti.
6: VR

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: VRN. VRN. VRN.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Hit Station. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: The more you hear it, the more you feel it. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: WRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 19 giugno. Ariete, Venere è sempre meravigliosa per l'amore, la passione divampa nelle coppie e i single possono sperare in un incontro. Sul lavoro siate disponibili. Toro, il lavoro sembra essere entrato in una fase decisiva, potete davvero dare il via a nuovi progetti. Qualche piccolo problema è presente in famiglia. Gemelli, ancora una giornata piena di buone opportunità. Possono arrivare delle proposte che vale la pena valutare. In amore farete fatica a declinare gli inviti che riceverete. Cancro, la luna è ancora molto positiva, quindi inizierete la giornata con un certo entusiasmo. Marte vi rende euforici. Leone, è in corso un rinnovamento straordinario. Avete il sostegno di tanti pianeti che vi permetterà di essere più disponibili nei confronti degli altri. Potete stringere nuovi accordi professionali. Vergine, dovete programmare con la massima attenzione tutto ciò che fate. Alcuni cambiamenti possono essere repentini. La luna in giornata vi rende più sensibili. Bilancia, la luna, Venere e Leone vi sostengono nei vostri progetti lavorativi, rendendo magica l'atmosfera anche in amore. Preparate un fine settimana intimo con il partner. Scorpione, state cominciando a capire che la situazione sta cambiando e i successi professionali non arrivano più con la facilità di prima. Dovete pensare a consolidare ciò che avete. Sagittario, le cose vanno decisamente meglio grazie ai transiti in Leone. La strada sembra in discesa sul lavoro. Siete pronti a rilanciarvi definitivamente. Capricorno, Venere e Luna rischiano di farvi perdere un po' di lucidità mentale. Di conseguenza, nelle prossime ore sarebbe opportuno non prendere decisioni importanti. Acquario, Marte in posizione, difficile e insidioso per il lavoro, perché vi rende testardi e pronti a criticare chiunque. L'amore può andare in crisi a causa della vostra intransigenza. Pesci, Mercurio e Giove sono ancora degli alleati preziosi sul lavoro. Se dovete iniziare qualcosa sarà bene affrettare i tempi. In amore non siete più intraprendenti come prima e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook l'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7.
0: URN

Ed è arrivato il venerdì, buongiorno, buongiorno, un caldo venerdì 19 di giugno, 170esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:25, tramonterà alle 21:05.

0: birthday.
1: I principali avvenimenti che si sono verificati negli anni in questa data, il 19 di giugno, partiamo dal 1324, quando nasceva il regno di Sardegna. Passiamo al 1885, la Statua della Libertà arriva nel porto di New York. 1912, negli Stati Uniti viene istituita la giornata lavorativa di 8 ore. 1976, atterra su Marte la sonda spaziale Viking prima. Era stata lanciata 10 mesi prima da Cape Canaveral. 2014, a Madrid, Filippo di Borbone diventa re di Spagna, succedendo al dimissionario Juan Carlos I. Prima.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda San Gervasio, Santa Giuliana Falconieri e San Romualdo Abate. San Romualdo è il protettore dell'ordine dei Camaldolesi.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 19 giugno del 1978, quando esordiva il fumetto Garfield, una palla di pelo arancione tigrato a striature nere che si distingue per la sua pigrizia, ghiottoneria e inaffidabilità. È Garfield, il simpatico gatto creato dal disegnatore americano Jim Davis, che debuttò 2 anni più tardi, era stato creato nel 1976, debuttò appunto il 19 giugno del 1978 nella prima striscia a fumetti apparsa su 41 quotidiani statunitensi. Yeah, yeah.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Francesco Moser. Ex ciclista degli anni 70 e 80, ha vinto un Giro d'Italia ed è ancora il ciclista italiano con il maggior numero di vittorie su strada. Ha vinto il mondiale nel 77, secondo nel 76 e nel 78. Nel 1984 ha migliorato due volte il record dell'ora. Francesco Moser è nato il 19 giugno del 1951 a Giovo, in provincia di Trento.

0: 19 di giugno, quella di oggi, è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti. È il momento di salutarci, vi auguro un buon venerdì, se lo volete ci sentiamo anche domani mattina.
1: WRN, your radio station.

0: URL Previsioni Meteo.
1: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: Sono le 8:01.
0: URL.

0: Ben ritrovati amici, ciao a tutti e buon venerdì. Questo è il Comedy Radio Show. E tu sei Alo, se non sbaglio.
1: E tu sei Ale.
0: Io sono Ale.
1: Ah, che bello, questo intro così mi piace.
0: Ale, ciao, Ale. Alo insieme anche in questo venerdì per allietare la vostra giornata.
1: Vi allietiamo.
0: Sì, ci proviamo e tra poco con il caso umano della settimana. Molto curiosa.
1: Beh, una persona da weekend, perché è la persona che ti chiede che fai stasera ma non ha un piano. Quindi è la persona umana, l'essere umano che lancia l'amo ma non è il pesce. E quindi è perfetta per il weekend, perché no, sì, è una domanda molto da weekend.
0: Però non è che uno deve sempre avere un programma, no? Che fai stasera? Ci vediamo e poi si vede.
1: Ma
0: segui
1: poi vedrai.
0: Flow, no?
1: Sì. Vabbè. Beh, io sono da flow, però magari ecco, come caso umano.
0: Poi continueremo
1: esagera.
0: Con il genio della settimana.
1: Sì.
0: Quest'oggi parliamo di un episodio che sembra uscito da un film, ma è assolutamente reale, come spesso accade. E qualcosa che è accaduto proprio a marzo 2026. Ah. Quindi. Siamo in Florida.
1: Io festeggiavo però il compleanno e qui in Florida c'era il genio.
0: In Florida,
1: vedi?
0: È successo una cosa particolare che vi racconto tra poco.
1: Bene.
0: Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Regalo per te, caro Alo.
1: Le battute brutte.
0: Battute brutte.
1: Che non sono brutte, ricordiamolo.
0: Anche questa volta non troppo.

0: prontissimi a cominciare ufficialmente la puntata di oggi, in questo venerdì, con il caso umano della settimana. Vediamo se questa volta centro di nuovo io.
1: Intanto il caso umano l'ho fatto io spostando una tazza, non so se si è sentita in cuffia,
0: hai il borsello di Harry Potter, quindi
1: sì, di Grifondoro,
0: sì,
1: perdonato.
0: Esatto, perdonato.
1: Allora, oggi parliamo di una categoria pericolosissima.
0: Ma scusami adesso, non per farci fare tutti quanti gli affari tuoi. Che cosa c'hai nel borsello?
1: Le mie cose, i trucchi.
0: Io adesso guardo.
1: I trucchi,
0: mentre
1: lo spazzolino.
0: Mentre tu parli io guardo, assolutamente
1: mi
0: posso permettere?
1: Senti.
0: Vai.
1: La zip.
0: Allora, tu parla, io
1: allora,
0: controllo.
1: La categoria di cui parliamo oggi, il
0: porca
1: caso umano.
0: Ma veramente? No,
1: sì,
0: raga, non posso dirlo, basta.
1: Non si può dire.
0: Andiamo.
1: Sappiate che è roba che però fa bene. Fa bene all'organismo.
0: Ma c'hai anche il farmacista là dentro.
1: Sì, sì, una farmacia.
0: C'è un cristiano.
1: Ragazzi,
0: con le medicine.
1: Non l'ho mai detto. Io sono il caso umano della settimana. Un giorno parlerò di me. L'ipocondriaco.
0: Se tu apri la cerniera esce proprio un tizio che ti dà
1: sì, sì,
0: la
1: sì,
0: medicina.
1: Sì, esce la mano. Vale anche come farmacia notturna. Ragazzi, sono ipocondriaco. Comunque, infatti, se vuoi un brufeno, un occhio,
0: sì,
1: ce l'ho.
0: Guarda,
1: ho
0: per
1: tutto.
0: Solidarietà, dopo mi prendi qualcosa
1: uno.
0: Così, tanto per.
1: Soprattutto per i mal di testa.
0: Esatto.
1: Siamo concentrati sul reparto mal di testa. Per lo stomaco ho poco. Comunque. La persona di oggi, il caso umano, è la persona che ti scrive che fai stasera senza avere la minima idea di cosa vuole fare. Qual è il problema? Che questa persona non ha un piano, non ha un'idea, non ha un progetto, ha solo questa domanda aperta e la lancia a te come se fosse una granata emotiva. Tu rispondi niente, perché? E loro così chiedevo. Fine, silenzio, buio. E quello, per quello ti dico.
0: No, cioè, potevi dire, che ne so, queste persone potrebbero dire: ma mi va di vederti, poi vediamo che fare.
1: Sì, però è una roba molto accollativa, perché il personaggio in questione, quindi che subodori segnali di pericolo.
0: Una roba accollativa.
1: Ti chiede che fai stasera alle 10 del mattino. Risponde: ah, ok, a qualsiasi cosa tu dica. Se proponi qualcosa dice: non lo so. Se non proponi niente dice: ma dai, inventa qualcosa. Ti fa sentire in colpa per la sua indecisione. È una dinamica un po' tossica.
0: Forse vuole solo sapere i fatti tuoi.
1: Ma è inquietante. Tu provi a capire cosa vuole fare. Vuoi uscire? Boh. Vuoi mangiare qualcosa? Non so. Vuoi venire da me? Muah. Vuoi stare a casa? Non saprei. È come giocare a battaglia navale con uno che non mette le navi. È che è impossibile. Qual è la scena cult? Ore 19:48, ti arriva il messaggio. Allora che facciamo? E tu rispondi: non lo so, dimmi tu. E loro: no, ma io ti avevo chiesto per quello. È un loop, un buco nero sociale, un escape room senza uscita. E poi c'è il colpo di scena. Alla fine, dopo ore di indecisione, ti scrivono: vabbè, alla fine sto a casa. E tu hai perso tempo, energie, dignità e la voglia di vivere.
0: E pazienza, probabilmente.
1: E quindi, cari amici e soprattutto cari amiche del comedy, ricordate: la persona che chiede che fai stasera senza un piano non vuole uscire. Vuole che decidiate voi. E voi, per sopravvivere, dovete solo imparare a dire: stasera dormo.
0: Tiè.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura,

0: Assodato che Alo ha un tremendo mal di testa e per questo prende delle pastiglie che secondo me non arrivano dal metaverso, non esistono queste medicine.
1: Ma quelle sono state fatte apposta per
0: ma
1: me.
0: Ma le fatte apposta, certo. Sono dei flaconi inventati.
1: Incredibile. Sì, sì, sì.
0: Assodato questo, abbiamo parlato del caso umano della settimana, colui che ti chiede ma se sai cosa fai? E poi non hai idea.
1: E poi non hai idea, oppure sparisce, poi non fa niente.
0: Probabilmente neanche vuole uscire, vuole solo sapere i fatti tuoi. Andiamo ai messaggi.
1: Da Elena e da Marco andiamo, che ci hanno scritto. Elena scrive: il mio amico mi ha scritto che fai stasera? Gli ho detto nulla, perché mi ha risposto ah ok, è sparito
0: e basta.
1: Io ho perso 20 minuti di vita per niente. Certo, 20 minuti per rispondere a questi messaggi, che cosa scrivete?
0: Io veramente, mentre tu parli,
1: con i geroglifici.
0: Oggi sono distratta dalle tue medicine, dalle tue emoji attaccate al telefono.
1: È belle, vero? Era una festa e c'erano emoji, partito con una, ne ho incollate 26.
0: Va bene.
1: Poi Marco scrive, ciao Marco, a me l'ha chiesto alle 9 del mattino, alle 19 gli dico allora, e lui, non lo so, decidi tu. Alla fine siamo rimasti entrambi a casa, separati e confusi.
0: Che è la cosa migliore, perché poi quando uno realmente vuole vedersi non c'è bisogno di organizzare qualcosa, no?
1: Io una volta andavo a citofonare a casa.
0: Una volta, oppure si chiacchierava in macchina le ore,
1: pure,
0: no?
1: Pure, quanto, tantissimo.
0: Bello, bello, al muretto, al muretto.
1: Beh, tempo.

0: Si continua con il genio della settimana. Chi è? Non ve lo voglio dire subito.
1: È in Florida, però
0: in
1: hai
0: Florida,
1: fatto lo spoiler.
0: Sì. È un floridese, è un floridano.
1: Certo.
0: E sta a voi scegliere, come al solito, se è realmente genio oppure, insomma, l'abbiamo un po' preso in giro, così l'abbiamo schernito. Stiamo
1: addirittura. Sì, facendo. Mi schernisci i floridani?
0: Già.
1: Che sei pazza.

0: your passion for music. Try to stop myself in time.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: VRN Radio. Your radio station.

0: Il genio della settimana quest'oggi, cari amici del Comedy Radio Show, ci porta negli USA. Andiamo negli States, andiamo in Florida, dove ci sono i pick up, le mini macchinone.
1: Ci sono stato io in Florida. Ci sei stata in Florida?
0: Io sì.
1: Guarda, anch'io tanti anni fa.
0: Io ci ho vissuto 2 mesi e mezzo.
1: Wow.
0: Sì, a Miami.
1: Che figo.
0: Bello, molto bello. E vedevo questi macchinoni enormi, belli. Ma sai che ho scoperto che, ma tu lo sai, quando io raccontavo che un pieno della Panda, tipo, ok? Giusto per fare,
1: certo, sì,
0: citare un'utilitaria italiana.
1: Vabbè, ma la Panda è la
0: costava
1: classica.
0: Un equivalente di $50. Loro erano scioccati, manco nel Ferrari la mettono loro $50.
1: Beh, io feci un pieno, una macchina enorme, ma misi $20.
0: È per quello, loro erano i macchinoni, perché se li possono anche permettere mantenerli con la benzina, qua non te lo puoi
1: poi
0: permettere.
1: Il pick up, il pieno da noi dovresti pagare €200 almeno.
0: Vabbè, sì, la compri e la lasci parcheggiata. Comunque,
1: ale alo per il sociale, per le accise.
0: Sì. Andiamo, guarda, sono arrabbiatissima che non sono potuta andare in vacanza quest'anno per colpa della benza negli aerei.
1: Abbassati i prezzi.
0: Esatto. Nel marzo 2026, quindi poco tempo fa, sulla trafficata Interstate 4,
1: quella Interstate 4 sarà quella, credo di sì.
0: In Florida, decine di automobilisti hanno segnalato un pick-up con 2 missili militari nel cassone.
1: Ah, però.
0: Cioè, immaginati di
1: appoggiati.
0: Il panico,
1: abbastanza.
0: Clacson, lampeggianti, telefonate al 911, il famoso 911, tutti convinti che fosse una minaccia reale. Nel frattempo sto perdendo un polmone. Scusate. Ok, ho ripreso fiato, quindi la polizia è intervenuta subito con tanto di squadra, artificieri, ovviamente la sicurezza prima di tutto.
1: E allarmati, allarmi subito, no? Poi
0: quanti,
1: Stati Uniti.
0: Comunque lui è stato soprannominato Rocket Man, 69enne di nome Michael Nipper.
1: Grande.
0: E gli agenti davanti a questa scena non hanno potuto fare a meno di soprannominarlo così. E però cosa è successo? Che dopo un'ispezione molto curata, bla bla bla, la sorpresa era che i missili non erano altro che delle repliche di plastica e resina usate da Michael per delle mostre. Cioè, il suo hobby era andare ad eventi, insomma, di scenografie.
1: Sì.
0: E quindi niente esplosivi, niente pericolo, per fortuna, solo un matto che ha pensato bene di andare in giro per strada con 2 missili finti.
1: Beh, però è il lavoro suo.
0: Ho capito, ma
1: magari
0: scrivi,
1: coprili.
0: Scrivi qualcosa,
1: fake,
0: coprili.
1: Devi scrivere fake rocket.
0: Cioè, ma tu hai capito, ha fatto veramente un macello questo. Comunque la polizia ha consigliato a Michael di coprire, vedi, come dici tu, il carico, per evitare di spaventare le persone. Ma questa vicenda ci ricorda due cose, secondo me. Prima di tutto, che la passione può portarci a fare delle cose un po' matte ogni tanto, un po' stupide, e che a volte la realtà supera la fantasia. Questa è la seconda cosa, e quindi non sai mai cosa aspettarti. In questo caso era fantasia, ma quando uno sta sempre in allerta dice: vuoi vedere che sto matto veramente va in giro con i missili nel cofano? Si dice il cofano, nel baule?
1: Nel cofano, nel baule, in quel caso nel pick,
0: nel pick

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Flaminia, a causa di un incidente, ci sono code tra il raccordo e via di Grotta Rossa in direzione del centro. Raccomandiamo la dovuta attenzione. Sempre in direzione centro, code qui per traffico intenso sul tratto urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est, sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e via Isacco Newton e sulla Salaria dall'aeroporto dell'Urbe fino alla tangenziale est. Ci spostiamo infine sul raccordo anulare, dove ci sono code in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia, in carreggiata opposta tra Prenestina e Tiburtina. In chiusura il trasporto pubblico sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e Viterbo è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Sempre sulla tratta urbana, ricordiamo inoltre che da oggi e fino al 6 settembre le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono chiuse al servizio viaggiatori, ma aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: URL Previsioni Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
5: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
4: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
6: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
7: La Croce Rossa è una grande famiglia.
8: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
9: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
10: Diventa anche tu un volontario.
11: Sono le 9. URL Radio. The comedy.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Il matto che ha pensato bene di andare in giro con dei missili finti sul suo pick up, ma ha allarmato tutta la statale, qual era? L'Interstate 4 in Florida, siamo negli USA. Lui, Michael Nipper,
1: detto Rocketman.
0: Sì.
1: I'm a Rocketman.
0: Rinominato Rocketman. Andiamo ai messaggi. Luca ci scrive: ha ha ha. Intanto,
1: vabbè.
0: Tu la sai fare la risata. Bravo. Mi immagino tutti in fila sulla Interstate a urlare: missile in arrivo! E il povero Michael con il suo pick up che si gode lo spettacolo. Genio assoluto.
1: Come si chiama?
0: Luca.
1: Luca, immagina questa scena sul grande raccordo anulare di Roma. Oh, il missile! Morazzo! Sarebbe Rocketman tradotto in romano.
0: Certo. Se qualcuno mi avesse detto che un giorno avrei visto dei missili, ma solo di plastica, penserei. Non penso che sia giusto l'italiano, Martina.
1: Vabbè, non stare adesso a fare la professoressa Martina,
0: no,
1: povera.
0: Martina, ma ci mancherebbe, ma mi hai sentita come parlo. Vabbè, comunque, se qualcuno me l'avesse detto, avrei pensato che stavo sognando. Forse è giusto così.
1: Beh.
0: Non lo so. Comunque, Rocketman merita un premio per la suspense, vero Martina? Ci ha fatto veramente, direbbe...
1: Magari...
0: No, nel senso noi, nel collettivo,
1: certo, noi mondo.
0: Giacomo di Aldo, Giovanni e Giacomo, o Giovanni avrebbe detto...
1: Aldo.
0: Sotto. No, invece Giovanni avrebbe detto: ci siamo caccati addosso.
1: Sì.
0: Va bene, andiamo avanti con Giovanni e chiudiamo.
1: Manca a farla apposta.
0: La prossima volta che parcheggio il mio pick up con il kayak sul tetto. Ma Giovanni, ma dove ce l'hai tu il pick up col kayak sul tetto?
1: Ma c'è sempre in
0: giro.
1: Giovanni,
0: ci penserò due volte. Non voglio essere scambiato per un missile umano anch'io. Giovanni, smettila di dire fandonie.
1: Vai a fare un giro in kayak.
0: Ti stanno prendendo.
1: Mi hai dato una botta al telefono.
0: Scusa.
1: Sono io che lo tenevo avanti.
0: Volevo
1: però
0: dire che stanno prendendo le tue
1: sembianze.
0: Sì, i nostri ascoltatori.
1: Bravi,
0: a tua immagine e somiglianza.
1: Allora, bravo Giovanni, continua così.

0: c'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot.
4: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
5: VRN Radio, più l'ascolti,

0: continua questo giovedì scoppiettante con i missili.
1: Ah,
0: bello, fa ridere per niente. E con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tra poco battute brutte, tipo questa.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: Battute brutte per hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Attenzione, perché in realtà non sono così brutte oggi, eh?
1: Ah, pensavo per me, lo sai che stessi dicendo. Non per hashtag flop and roll, battute brutte per Alo.
0: Per Alo.
1: Perché per me le battute non sono mai brutte. Già la battuta di per sé è un capolavoro,
0: sì,
1: di
0: perché
1: linguaggio.
0: Perché ti spinge al pensiero laterale, certo, come dici tu. Allora, siamo in un hotel, ok? In, sì, un hotel, due topolini arrivano alla reception e dicono: c'è tanta gente stasera? Ma quattro gatti.
1: Certo, la fuga.
0: Poi, carina. Pina, ho un problema. Amore, non devi dire oh, siamo una coppia e ogni tuo problema è anche mio. Ok, abbiamo messo incinta la segretaria.
1: Molto bene, perfetto.
0: Ci sta, sì, sì, bella, sì, risposta. Giusto. E dallo psicologo, dimmi dove hai male. Hai sentimenti. Non capisco. Nessuno capisce.
1: Povero.
0: Beh. Padre, oggi non vado a scuola. Lì non respiro. Siamo sott'acqua, due pesciolini.
1: Ah, due pesciolini.
0: Pesciolino figlio, vada pesciolino,
1: sì,
0: papà.
1: Sì, sì,
0: dice,
1: sì.
0: Padre, oggi. Padre, oggi non vado a scuola. Lì non respiro. Mm. A scuola non respiri? Sì. Beh, la classe non è acqua. Questo è brutto.
1: Sei tosta.
0: Momento intimo.
1: Sì.
0: Ugo. Intimo.
1: Sì.
0: Ugo, un giorno vorresti fare una cosa a tre? Guarda, se volessi deludere due persone contemporaneamente

0: No vabbè.
1: No vabbè.
0: No vabbè.
1: No, cioè dimmi.
0: Cioè dimmi che è finito il comedy.
1: È finita la settimana. No, in realtà è finita una settimana piena, ma
0: domani c'è il best of.
1: C'è il best, perché il best è il best.
0: Vuoi ricordare che cos'è il best? A allora, chi magari è capitato sfortunatamente da queste parti.
1: Voi oggi
0: ora
1: state ascoltando per la prima volta il comedy, vi ritrovate alla fine di questo venerdì e dite: ma questi parlano di best, ma chi sono? Allora, noi siamo Alo e Ale e domani noi, ciao, il mio numero è 33 e domani torniamo qui al Comedy Radio Show e raccontiamo il meglio di quello che è successo in questa settimana. Quindi,
0: esatto, non è che andiamo in ferie sabato e domenica.
1: No.
0: Oddio, domenica no, riposino,
1: domenica
0: lo facciamo.
1: Ferie, domenica io vado al sushi.
0: Ma
1: però
0: se, questo sushi.
1: Ho preso appuntamento.
0: Domani torniamo ed estrapoliamo per voi il meglio della settimana. E mi sa che questa settimana sarà dura a scegliere, ma non perché c'è tanta roba.
1: Solo questa settimana.
0: Non ce n'è di meglio.
1: Ah, per quello dici, non sì, c'è un meglio. Allora faremo il peggio del peggio.
0: Il peggio del peggio. Domani con Alessandro Bisogni.
1: E sempre domani con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo.
1: Il peggio del peggio.
0: Ciao.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Flaminia, a causa di un incidente, ci sono code tra il raccordo e via di Grotta Rossa in direzione del centro. Raccomandiamo la dovuta attenzione. Sempre in direzione centro, code qui per traffico intenso sul tratto urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est, sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e viale Isacco Newton e sulla Salaria dall'aeroporto dell'Urbe fino alla tangenziale est. Ci spostiamo infine sul raccordo anulare, dove ci sono code in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia, in carreggiata opposta tra Prenestina e Tiburtina. In chiusura il trasporto pubblico sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo. Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Sempre sulla tratta urbana, ricordiamo inoltre che da oggi e fino al 6 settembre le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono chiuse al servizio viaggiatori, ma aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
5: Sono le 10:01.
6: VRN Radio. Ascolterai solo VRN Radio.

0: Something I want to talk about.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare a causa di un incidente ci sono code in carreggiata esterna tra le uscite Prenestina e Roma-Teramo. Raccomandiamo la dovuta attenzione. Ci spostiamo in carreggiata opposta dove abbiamo code qui per traffico intenso tra le uscite Casilina e Appia. In direzione del centro rallentamenti sulla Flaminia a partire dal raccordo fino a via Due Ponti e sulla Salaria qui dall'aeroporto dell'Urbe. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla linea Roma-Ancona il servizio è fortemente rallentato per verifiche tecniche nei pressi di Orte. Ritardi fino a 70 minuti per i treni intercity e regionali con possibili limitazioni. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 11:02.

Questo è Verdi Bianchi Rossi e oggi, venerdì 19 di giugno, comincia una nuova puntata, cari amici. Ciao a tutti, sono Francesca Romana Macri. Questo è il programma dedicato all'Italia, al nostro bel, meraviglioso paese. E il venerdì è quel giorno in cui iniziamo un po' a vedere il weekend, il fine settimana italiano. E ci siamo noi, tra poco ci sarà Stefano e lui ci porterà un po' in Puglia, un po' a Roma, perché dal cinema alla tavola parleremo del film celebre di Paolo Sorrentino, La grande bellezza, ma poi andremo anche a provare, metaforicamente parlando, perché non possiamo realmente, siamo tramite radio, proveremo un vero e proprio road truck, cibo non da strada ma da spiaggia, a Bari. E poi l'agenda, i compleanni, il proverbio di questo venerdì, tutto questo sapete dove? A Verdi Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Diamo il via a questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi, venerdì 19 di giugno. Siamo quasi arrivati al solstizio d'estate. Io sono Francesca Romana Macri, do il benvenuto al nostro barese di Verdi, Bianchi e Rossi per eccezione. Ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: E cominciamo subito con l'agenda. Andiamo a vedere quindi quali sono state le date che hanno segnato la storia del nostro paese, quindi un po' di annate speciali di questo 19 di giugno.
1: 19 giugno 1306, la battaglia di Campaldino. 19 giugno 1918, la morte di Francesco Baracca, e 19 giugno del 1996 l'alluvione della Versilia.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, perché noi vi ricordiamo, a parte che facciamo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori che in questo venerdì, quindi anche fortunati del fine settimana, fanno il compleanno, ma vediamo anche un po' di vips di persone note.
1: Francesco Guccini, nato il 19 giugno 1940, il mestrone della musica d'autore italiana. Massimiliano Allegri, 19 giugno 1967, uno degli allenatori di calcio più vincenti e chiacchierati degli ultimi 20 anni in Serie A.
0: Chiacchierati anche perché ha avuto una storia con Ambra Angiolini, poi tante compagne, è stato, a parte sulle cronache sportive, anche sulle cronache rosa.
1: E Anna Maria Barbera, del 1962, per tutti l'indimenticabile Sconsolata di Zelig.
0: Passiamo invece adesso al santo o ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, fondamentale, importantissimo per noi che siamo del sud.
1: È importante, però è un po' particolare. Oggi la Chiesa Cattolica celebra San Romualdo.
0: Romualdo
1: è il patrono di diverse località ed è famoso per aver vissuto gran parte della sua vita come eremita, cercando il silenzio e la meditazione profonda nei boschi dell'Appennino.
0: Quindi ecco, auguri ai Romualdi e alle Romualde. Ultimo ma non meno importante,
1: il mio preferito, il proverbio del giorno: se piove per San Romualdo

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: io sono ancora ferma a quando abbiamo fatto gli auguri di buon onomastico a tutte le persone che si chiamano Romualdo pure Romualda. Questo è Verdi Bianchi e Rossi, cari amici, arriva il momento dei vostri messaggi, sapete come, sapete dove trovarci. Io sono Francesca Romana, con noi c'è il nostro barese di fiducia, ormai questo sappi Stefano che sarà il tuo soprannome, barese di fiducia, tipo lo Spider-Man di quartiere.
1: Bello.
0: Ciao,
1: guarda.
0: Ste.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Ci scrive Marco. Ciao ragazzi, un augurone immenso al maestrone Guccini. Io sono cresciuto a Pane e via Paolo Fabbri 43. Stasera per festeggiarlo si va di chitarra, tre dita di vino rosso e locomotiva a tutto volume sul balcone.
0: Tra l'altro ci sono varie iniziative nella capitale, ma anche in tante altre città, che proprio celebrano lui e la sua musica, ovviamente.
1: E poi ci scrive Lucia. Mamma mia ragazzi, che brividi quando avete ricordato Francesco Baracca. Da modenese puro sangue, ferrarista dentro, ogni volta che vedo quel cavallino rampante penso a quanta storia e quanto orgoglio ci sono dietro quella scuderia. Grazie per averlo ricordato e un saluto a tutti voi.
0: Ciao Lucia.
2: Go!

vista del weekend e del fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi è proprio al cinema che vi portiamo, cari amici, perché potrebbe essere il posto perfetto dove rifugiarci con questo caldo, con queste calde serate estive. Andiamo al cinema assieme a Stefano, che tra pochissimo ci porta anche nella capitale, perché c'è un film di Paolo Sorrentino che è stato, io parlo anche da Italiana Media, un po' apripista per le pellicole che sono venute immediatamente dopo, con il protagonista Tony Servillo e tanti altri volti noti del cinema italiano. Andiamo a Roma con La grande bellezza.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: The more you hear it, the more you feel it. Digo.

0: Ben ritrovati cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Si va al cinema nel venerdì perché torna un appuntamento, quello con l'Italia al cinema. Quindi oggi parliamo di una pellicola che è stata molto discussa nel tempo, una pellicola di Paolo Sorrentino. Quindi do il bentornato al nostro Stefano. Ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: Ci porti nella capitale, giusto?
1: Hai detto bene. Tra l'altro, raccontare l'Italia in 2 minuti può sembrare difficile, perché sai, i film a volte durano 1 ora e mezza, 2 ore, ma di tanti film che ci sono io ho deciso di scegliere La grande bellezza, appunto, di Paolo Sorrentino. È un film che a me ha colpito molto perché racconta il nostro paese, l'Italia, ma lo fa guardando tutte e due le parti della medaglia,
0: sia belle che brutte. Io devo dire la mia sincera e onesta verità: Paolo Sorrentino è un regista che stimo profondamente, però ogni tanto provo difficoltà nel vedere i suoi film, nel guardarli, perché esprime appunto dei concetti molto intrinsechi, tra cui molti sono proprio contenuti in questo film.
1: Ma racconta, guarda, questo film come protagonista c'è Jep Gambardella, interpretato dal grandissimo Tony Servillo. Però io, quello tu dici, c'è una parte bella e una parte brutta. Io credo che invece sia la realtà di quello che poi noi siamo, perché ci sono diverse realtà che noi possiamo vivere. Lui racconta, attraverso Tony Servillo, attraverso il protagonista, il nostro paese, l'Italia, sia dal punto di vista di magari festini un po' esagerati, carrozze, strada, un po' da parte del popolo, e dall'altra invece un'Italia, facendo vedere Roma più, come posso dire, da un punto di vista di monumenti, di quello
0: anche
1: che abbiamo, romantico, è così, quindi che ne so, il Tevere con l'alba, i monumenti che Roma offre.
0: Il Colosseo, quella meravigliosa terrazza che affaccia sul Colosseo, da cui proprio comincia il film. Sono degli elementi che messi insieme sono un po' disturbanti, come magari disturbante proprio la visione che voleva dare Sorrentino.
1: Infatti c'è una battuta del film che riassume tutto: i trenini delle nostre feste sono i più belli del mondo perché non vanno da nessuna parte. E quindi ecco, l'Italia del cinema è questa qui, un paese fermo, un po' distratto, ma così disperatamente splendido che non puoi mai

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Che stai facendo?
11: Niente.
10: Come niente? Ti stai facendo una canna?
11: Beh?
10: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
11: Sì, e te che ne sai?
10: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
12: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
10: Butta via la droga, non la vita.
13: Sono le 12 e 2 minuti.
14: VRL Radio.
15: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Sono tanti i vostri messaggi. Abbiamo parlato di un film, La grande bellezza, ambientato nella capitale, film di Paolo Sorrentino, e ci sono arrivati tanti i vostri messaggi, tante vostre opinioni, a chi è piaciuto, a chi non è piaciuto il film. Chi ci scrive, Ste?
1: Ci scrive Roberto, che dice: Sorrentino per me è grandissimo, però il film che fotografa l'anima dell'Italia rimarrà per sempre Amici miei di Mario Monicelli. C'è tutto dentro, la voglia di non invecchiare mai, l'amicizia vera e quell'ironia un po' amara tipica di noi italiani. Quindi per me l'Italia è quella roba lì, tra una zingarata e una risata.
0: Secondo te, Ste, qual è il film che meglio dipinge l'Italia?
1: Guarda, chiesto così su due piedi, ci devo pensare, ti dico la verità. Tu ne hai già uno in mente?
0: No, anch'io ci devo pensare. Mi è venuta la domanda, quindi magari la rivolgo anche a voi. Secondo voi qual è il film che meglio rappresenta il nostro paese? Chi altro ci scrive?
1: Ci scrive Giada: ciao a tutti, il mio film è del 1953 ed è Eterno, Vacanze Romane. Ah, quel film, ecco, pensandoci è vero, Vacanze Romane.
0: Sì, però secondo me Vacanze Romane è un po' troppo romanzato, cioè l'Italia è raccontata con gli occhi degli Stati Uniti d'America, insomma è tutto bello, tutto romantico, quando invece noi sappiamo che purtroppo la realtà è bellissima, per carità, però non è tutto come, non è tutto rose e fiori.
1: Ma infatti Giada dice: quel film ha inventato il mito dell'Italia all'estero, la Vespa, la spensieratezza, il caffè all'aperto, la sfacciataggine simpatica dei romani. Ma dice è un'Italia un po' da cartolina, nel senso che fa sognare il mondo, però poi ecco la vita vera è ben diversa, però ecco ci descrive in maniera positiva e quindi dobbiamo dire che dobbiamo esserne fieri di
0: questo.
1: A noi piace.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot.
3: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
4: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you

dalla capitale a Bari è un attimo, perché assieme a Stefano tra poco vi vogliamo portare in un contesto particolare. Perché cosa mangiate voi quando andate in spiaggia, visto che ormai è arrivato il periodo, siamo in prossimità del weekend e del fine settimana? Ecco, a parte le schiscette, a Bari hanno avuto un'idea veramente molto intelligente. Parliamo di un raw track di cucina pugliese, disponibile sapete dove? Direttamente sulla spiaggia, quindi il ristorante sarà disponibile in costume, così non ci sarà bisogno di cambiarsi. Fazzoletto e si mangerà. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi.

0: Your radio station. Become alive again.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: rispetto ad altre città devo dire che si caratterizza in maniera diversa, perché noi abbiamo due spiagge a Bari che sono il Trampolino e Pane Pomodoro e sono, diciamo, attaccate, e c'è una persona che si è inventato il row buzz.
1: Ok, row buzz, che è una parola inglese, però che fa qualcosa di italiano, immagino.
0: Sì, tra l'altro poi Pane Pomodoro e il Trampolino a Bari sono spiagge frequentate solo da baresi, anche perché gli stranieri non vanno lì, e si è inventato questo food truck dove offre panini, focaccia, il panino con il polpo che da noi è molto famoso, devo dire la crudaiola, comunque sono piatti freschi. Ma qual è la genialità? Che ha montato il suo camioncino proprio in spiaggia.
1: Ma che meraviglia! Quindi invece di portarci la schiscetta da casa, oppure non so, c'è chi si porta anche le lasagne, l'insalata, secondo me è la cosa
0: facciamo
1: più comoda. Sì, anche noi, anche io, alzo la mano, l'ho fatto. C'è questa possibilità, un po' come i venditori, non lo so, mi viene, ho l'immagine in mente di chi vende il cocco, però invece questo bus truck lo fa con la pizza e il pomodoro.
0: Lo fa con la focaccia, lo fa con i primi, ma la cosa comoda, lui perché ha inventato questa cosa? Perché dice, ecco, vedi, facendo riferimento al cocco, perché è una cosa bella? Perché tu sei spiaggia, vedi queste persone passare con le mandorle, il cocco, ed è comodo perché tu sei sul tuo lettino, lo prendi e mangi tranquillamente. Lui dice, oltre al fatto della schiscette, non mi va che magari le persone si devono alzare, rivestire, togliersi il costume bagnato, andare in un panificio in qualche posto,
1: o anche al ristorante,
0: o al ristorante per mangiare. Io do la possibilità di venire a torso nudo, col costume ancora bagnato, mangiare e farsi una chiacchiera, magari legato anche con una birra, con i propri amici direttamente in spiaggia.

0: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati anche oggi alla fine di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Il venerdì, perlomeno di questa settimana, finisce qui. E abbiamo fatto anche la rima. Ringrazio Stefano che è stato con noi oggi, ringrazio voi per i tantissimi messaggi che ci inviate come sempre e vi ricordo che ci sentiamo domani nel Sabato Italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Damn!
2: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: URN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Sono le 13.
3: URN Radio.
4: The only radio station you'll need. WRN Radio.
5: Stare con

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Pontina, per i rilievi a seguito di un incidente avvenuto nei pressi di Borgo Isonzo, è chiuso il tratto all'altezza del chilometro 73 in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulle complanari, attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Sempre a seguito di incidente, in provincia di Viterbo chiusa anche la provinciale Cimina al chilometro 20 25700 tra strada Vontevivola e via Sant'Eusebio. Passiamo al trasporto pubblico. Sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono i lavori di manutenzione dell'infrastruttura. Il servizio è parzialmente interrotto tra le stazioni di Valleranno e Viterbo, con bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo, e tornerà a regolare dal 7 settembre. Sempre sulla tratta urbana, ricordiamo inoltre che da oggi e fino al 6 settembre le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono chiuse al servizio viaggiatori, ma aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio sulla sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:01.

No, sì, hai ragione. No, è vero che per noi tipi da spiaggia essere sotto l'ombrellone fa sì che ogni giorno sia uguale all'altro, praticamente. Cioè è sempre festa da noi, ma quando arriva comunque il venerdì è sempre una grande festa. E allora dai che si parte anche oggi, puntata del venerdì di Tipi da Spiaggia.

0: ho un'idea.
1: Caldo, caldo anche oggi, mannaggia, è decisamente caldo, in particolare beh, vengono segnalate temperature decisamente sopra la norma in diverse località, da Verona, Bolzano, a Firenze, ma penso che lo sentiamo un po' dappertutto questo caldo, di questi giorni. Meno male che c'è la nostra musica a rinfrescare il tutto.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

Non lo so, da genitore pure io sono tentato di farlo, il tracciare con il cellulare le mie figlie, anche se maggiorenni, mannaggia, ma io pensavo di essere un po', ecco, un po' esagerato, ma in realtà scopro che oltre il 50% dei genitori, non solo italiani, no, perché si dice noi italiani siamo particolarmente, sai, possessivi sui nostri figli, no, oltre il 50% dei genitori di tutto il mondo traccia con il cellulare i figli anche se maggiorenni. È una ricerca condotta dall'Università del Michigan che rivela però che sì, da una parte i genitori magari stanno un po' più tranquilli, guardo dov'è mio figlio, ecco lì, lo vedo dov'è, ma questo, dicono, può aumentare ansia, sfiducia e ostacolare il percorso verso l'autonomia. E allora cos'è giusto? Chi lo sa.

In questi giorni dove, vabbè, penso che molti hanno già prenotato le vacanze, no? Qualcuno già c'è in vacanza, beato lui. Tante volte ci viene da dire, magari avessi una casa, sai, in una località di villeggiatura dove posso andare lì, insomma, non devo sostenere costi esorbitanti per hotel, affitti e così via. Magari essere come Mr. Zara, il fondatore, sì, del marchio di abbigliamento, lui si chiama Amancio Ortega, è stato incoronato come il più grande investitore immobiliare del pianeta. Sapete quante case c'ha? 200 immobili di lusso sparsi in 13 paesi per un patrimonio solo di mattoni, senza contare, ecco, il marchio di abbigliamento. Solo di case il patrimonio tocca i 25 miliardi di dollari, beato lui.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Stop! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
3: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
5: Your radio station.
6: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

in Ungheria ha fatto molto rumore la notizia che riguarda il marito della figlia dell'ex premier Orban, Viktor Orban. Avete presente, no? Ha perso le elezioni qualche mese fa. Ecco, il genero di Orban avrebbe guadagnato una fortuna speculando e scommettendo finanziariamente, cioè proprio facendo le scommesse, proprio sulla sconfitta elettorale del suocero. Io non lo so, conoscendo il caratterino di Orban, poi come l'ha presa sta cosa?

Oh beh, c'è il nuovo film di Spielberg che è uscito sugli alieni. Io non l'ho ancora visto, ma dicono sia davvero bellissimo e quindi non vedo l'ora di potermi emozionare. Poi anche sono sempre stato appassionato di queste cose, alieni, UFO, eccetera, eccetera. Ma attenzione, se ne parla molto ultimamente, un po' anche per i file che sono stati desecretati, quelli americani. Ecco, dal SETI c'è questo, non so sinceramente chi è il SETI, penso sia un servizio, ecco, che riguarda proprio la ricerca di vita extraterrestre. Questo programma per la ricerca di vita appunto extraterrestre ha aggiornato il suo protocollo dopo 16 anni, cioè cosa fare se mai un giorno arrivassero gli alieni. Hanno aggiornato appunto il protocollo, ci sono delle regole rigide per diffondere la notizia in un periodo insomma di fake news, di social e così via. Ecco, allora, cosa bisogna fare nel caso entrassimo in contatto con gli alieni? Dice, prima di tutto dobbiamo restare tranquilli, dobbiamo verificare, cioè dobbiamo essere certi che siano davvero alieni, cioè non una luce in cielo, ho visto la luce in cielo, ho visto gli UFO, no, prima di segnalare qualunque scoperta bisognerà effettuare delle osservazioni che saranno fatte anche da alcuni ricercatori del SETI, appunto, manco sapevo esistesse sta agenzia, che dovranno con metodi e strumenti diversi confermare i dati emersi, che potrebbero essere incompleti, potrebbero essere ambigui, quindi solo dopo un processo di revisione può essere data la notizia. Quindi, come dire, statevene zitti, e poi soprattutto lo si comunichi con onestà e prontezza, e che le istituzioni e le organizzazioni scientifiche siano disposte a rispondere ai dubbi e ai commenti degli utenti in modo rapido, puntuale e trasparente. Insomma, dicono praticamente state calmi, controllate bene la cosa prima di diffondere notizie

0: false e poi insomma, se è il caso ne parleremo.
1: Spiaggia. WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
16: Sono le 15:01.
1: QR.

0: Forse qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Attenzione, in queste giornate calde anche ai nostri amici animali, sì, perché un po' come noi, anche loro sentono il caldo, poi magari se sono i nostri amici a quattro zampe, un po' pelosetti, loro c'hanno tutto sto pelo che li ricopre e quindi ci avranno anche magari più caldo di noi, non lo so. E una cosa interessante che hanno scoperto è che il caldo spegne il cervello degli animali, quindi se in questi giorni vediamo che i nostri animali sono meno reattivi, sono lì che dormono di più e così via, ecco, sappiate che è tutto normale.

E tornano anche per la prossima estate, per questa estate, i resort di lusso dove fare il detox dallo smartphone, quei posti dove vai lì, no? E depositi lo smartphone quando arrivi e vivi come si viveva 30 anni fa, insomma, senza smartphone. C'è bisogno di chiamare, di fare una telefonata, di ricevere una telefonata, lo si fa attraverso il centralino dell'hotel. Quindi niente smartphone, privati completamente. All'arrivo la curiosità in alcuni di questi, soprattutto in Nord Europa, è che se vieni sorpreso ad usare uno smartphone di contrabbando, cioè uno spende un sacco di soldi per andare in questi posti, che poi tra l'altro sono organizzati bene, nel senso che loro ti riempiono le giornate in modo che tu non ti annoi e quindi non senti l'esigenza di usare lo smartphone, ma se per caso sei come in carcere, ne introduci uno di contrabbando, non vieni cacciato, ma ti viene addebitata una vera e propria multa sulla carta di credito di oltre 1000 euro a notte, e il ricavato di questa multa va in beneficenza, quindi è un altro deterrente per far sì che non si usi proprio lo smartphone.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

Mondiale di calcio, vediamo stasera, beh, decisamente interessante, la partita che potremo seguire a partire dalle 21, Stati Uniti, Australia, ma guardando il calendario devo dire che anche nel weekend ci sono match che sono molto molto interessanti.

Sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: crescendo.
1: Ma malgrado ormai lo sappiamo, no? È segnalato dappertutto, insomma è una notizia, è una cosa che ormai, ecco, chi guida lo dovrebbe sapere, ma malgrado questo sono molti che fanno i furbetti, quelli che arrivano al casello dell'autostrada e non si alza la sbarra e fanno retromarcia, o magari semplicemente chi è davanti ci mette un po' di più, quindi fanno retromarcia per imboccare l'altra uscita del casello. Beh, attenzione, perché questo potrebbe costarvi davvero molto molto caro. Ci sono multe che arrivano fino a 1700 euro per chi fa sta manovra, e lo sapete, lì le videocamere sono un po' dappertutto.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

fastidi più grandi del periodo più caldo dell'anno, e non lo so se siamo dentro il periodo più caldo dell'anno, se questo è solo l'inizio. È uno dei fastidi più grandi, è quando vai a letto la sera a dormire, che entri a letto e cominci a sudare, tutto si appiccica, le lenzuole, e così non sai, non riesci a dormire. E allora, quali sono i consigli per un sonno fresco e riposante? Beh, una cosa che è semplice, tutto sommato, facile da fare, raffreddare il letto innanzitutto, cioè mettere le lenzuole, le federe, magari in un sacchetto di plastica isolato, nel congelatore per qualche minuto prima di andare a dormire. Ecco, l'effetto naturalmente non durerà tutta la notte, ma darà quel sollievo immediato che sarà sufficiente magari per addormentarsi all'inizio. Ecco, e poi condividere gli spazi, attenzione, della serie Anto fa caldo, non so se ve la ricordate, quello spot, quella pubblicità. Ecco, quindi optare magari per lenzuola separate in cotone leggero o lino è un'ottima mossa per evitare di scambiarsi il calore corporeo durante il sonno. È un altro trucco, che attenzione, questo io non ci avevo mai pensato, d'inverno si va a letto con la borsa dell'acqua calda. Beh, in estate si può andare con la borsa dell'acqua fredda, cioè prendere la classica borsa dell'acqua che si usa d'inverno, riempirla di acqua ghiacciata, oppure metterla in freezer e posizionarla magari vicino ai piedi, perché raffreddare le estremità aiuta ad abbassare la temperatura poi di tutto il corpo.

Laura, mi ringrazia per i consigli per dormire in queste giornate e anche in queste nottate calde, ma in effetti che sai che sta cosa della borsa dell'acqua fredda non l'avevo mai pensata manco io. Va bene, dai, siamo arrivati ai saluti, grazie davvero, io vi auguro un buon fine settimana, passatelo, mi raccomando, in nostra compagnia l'ombrellone di tipi da spiaggia resta lì aperto perché vi aspetto lunedì, ciao da Ivano Visonà. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Astral Info Mobilità.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo segnalando code per incidente sulla A12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Cerveteri in direzione Roma. Passiamo a raccordo anulare dove in carreggiata esterna abbiamo code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. In interna invece file tra Cassiabis e Salaria e più avanti rallentamenti tra Nomentana e A24. E proprio sul tratto urbano della A24 abbiamo code a tratti tra la tangenziale est e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare. Code poi sulla Pontina tra Castel Romano e Pomezia in direzione Latina. Infine, per il trasporto pubblico, la ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
0: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.

0: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare il viaggio di questo venerdì. It's Friday, bella questa giornata, mi piace tanto, l'ho sempre detto, continuerò a dirlo. Il venerdì è la mia giornata preferita, poi con queste belle giornate un po' più lunghe, con il sole siamo tutti più felici. Allora, se vi dovesse capitare di trovare un portafoglio per terra, cosa fareste? È una domanda che ci siamo fatti un po' tutti, no? Una volta nella vita, ma c'è chi ha deciso di trasformarla in un esperimento. Com'è andato? Lo vediamo tra poco.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Non so se capita anche a voi, ma io ogni tanto penso che il mondo che viviamo oggi è diventato un po' più diffidente, più individualista, meno disposto a dare una mano agli altri, no? È una mia supposizione, quello che vedo io ovviamente con i miei occhi. C'è un content creator che secondo me la pensa al mio stesso modo e ha deciso di fare una prova molto semplice: lasciare un portafoglio in diversi punti della città per osservare cosa sarebbe successo, no? Niente soldi veri all'interno ovviamente, ma documenti fittizi e un numero da chiamare. Il risultato ha sorpreso sia il content creator che moltissime persone che poi hanno visto questi contenuti. La maggior parte di chi lo trovava cercava immediatamente di restituirlo. C'era chi correva dietro alla persona pensando che fosse appena caduto, chi entrava nei negozi vicino per chiedere informazioni, chi addirittura aspettava sul posto per qualche minuto sperando che il proprietario magari tornasse indietro capendo di aver perso il portafoglio. I video sono diventati virali perché andava contro la narrazione, no, che sentiamo spesso, quella secondo cui nessuno si interessa più a nessuno, anche quello che ho pensato io, no? A volte basta guardare meglio per accorgersi che i gesti normali esistono ancora, solo che fanno meno rumore delle brutte notizie, quelle invece prendono tutti.

0: your radio station.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: lonely imperfections in love. Hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: Ci sono gli amici di The Meg che ogni giorno prendono l'autobus. Ci sono varie fermate, no, dell'autobus in tutte le città, anonime se vogliamo, che nessuno nota. Poi invece ce n'è una che è diventata famosa in tutto il mondo grazie ad una persona che ha deciso di alleggerire il tempo perso aspettando appunto un pullman.

Cari amici di The Mag, parliamo delle fermate dell'autobus, che sono probabilmente uno dei luoghi più anonimi, no? Che esistano sulla faccia della terra. Tu ci arrivi, aspetti qualche minuto e poi prendi il pullman e te ne vai. In una città però qualcuno ha avuto un'idea geniale, ha iniziato a decorare una fermata con dei piccoli oggetti fatti a mano, tipo miniature, pupazzi, scenografie che cambiavano ogni settimana. All'inizio se ne accorgevano soltanto gli abitanti di quel quartiere lì, poi qualcuno invece ha pubblicato le foto online, e nel giro di pochi mesi quella fermata è diventata una meta per anche i turisti, ma anche i curiosi, no? Per andare a fotografarla. Anche io sono nella fermata più importante del mondo. La gente andava lì apposta per vedere quale fosse il nuovo allestimento, ed è una storia bellissima perché dimostra che spesso non servono grandi opere o grandi investimenti, no? Per rendere speciale un posto. A volte basta una persona con un briciolo di fantasia, anche la pazienza di fare tutto questo, la voglia di regalare un sorriso a degli sconosciuti, e migliora un piccolo luogo che magari poteva essere, come tanti, anonimo. It's

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: The more you hear it, the more you feel it.

Siamo abituati, popolo di The Meg, alle recensioni dei ristoranti, degli hotel, anche dei film, content creator, no, che parlano di film, danno il proprio giudizio, danno dei voti. Qualche settimana fa però è diventato virale una recensione molto particolare. Un ragazzo ha deciso di recensire un temporale, esattamente come se fosse un locale. 5 stelle per gli effetti speciali, 3 stelle per la puntualità, 1 stella per avergli rovinato il bucato. La cosa divertente è che migliaia di persone hanno iniziato a fare la stessa cosa, quindi hanno lasciato una recensione per il tramonto nel loro luogo, dove si trovavano in quel momento lì, una giornata ventosa, le luci, persino gli arcobaleni, no? È iniziata un trend nuovo di recensire il meteo. È una cosa leggera, ma racconta qualcosa di interessante. Siamo talmente abituati, no, a valutare tutto, che ormai lo facciamo anche con la natura, e il risultato, almeno in questo caso, è stato sorprendentemente divertente. Avevo bisogno

0: irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto, ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo segnalando code per incidente sulla 12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Cerveteri in direzione Roma. Passiamo al raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud. In interna file tra Cassia Bis e Salaria e più avanti code tra Nomentana e A24. E proprio sul tratto urbano della A24 code a tratti tra la tangenziale est e Tor Cervara in direzione del raccordo. Code anche sulla Roma Fiumicino all'altezza del raccordo anulare in direzione Eur. Code per traffico intenso sulla Colombo tra Via di Mezzocammino e Via di Malafede verso Ostia e code a tratti sulla Pontina tra Castel Romano e Aprilia in direzione Latina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 17.
3: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Che ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.
1: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto, ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo segnalando code per incidente sulla 12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Cerveteri in direzione Roma. Passiamo a raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud. In interna file tra Cassia Bis e Salaria e più avanti code tra Nomentana e A24. E proprio sul tratto urbano della A24, code a tratti tra la tangenziale est e Tor Cervara in direzione del raccordo. Code anche sulla Roma Fiumicino all'altezza del raccordo anulare in direzione Eur. Code per traffico intenso sulla Colombo tra Vede Mezzo Cammino e Vede Malafede verso Ostia. E code a tratti sulla Pontina tra Castel Romano e Aprilia in direzione Latina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Un saluto a voi tutti carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica. Inizia adesso, come sempre, un saluto a Fabio Meli e la sua Super Hits che va in onda prima di me, ovvero alle 17, come ben sapete. Quindi un pomeriggio intenso qui su VRN Radio. Iniziamo sulle onde della musica.

grandi, 4Play era la bellissima That's the Time dall'album Her Felt del 2002 in 4Play.

con il featuring dei 900 e Billy Cobham. Era Eumir Diodato, Rule My World, dall'album The Crossing del 2010 sulle onde della

0: radio station.
1: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
0: WRN Radio, the more you hear it, the more you feel it.
2: Era Basia prima dall'album Time and Tide del 1987, il brano Give Me That, e adesso come sempre cambiamo registro qui sulle onde della musica.

Brian Auger, bellissima, bel ricordo questo, On the Road dall'album Oblivion Express. Chiaramente Oblivion Express era anche il gruppo con il quale suonava Brian Auger, era il 1971.

Wow, grande pezzo. Grande pezzo di Carlos Santana, terzo album. Terzo album del 1971 si chiamava Tucson Lover Tour.

0: radio station.
1: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima gli ospiti di Sulle Onde della Musica erano i Creedence, chiaramente dall'album Pendulum, Born to Move.

Pretending sulle onde della musica sta per chiudere per oggi, e quindi noi ci sentiamo domani. Vi lascio con un pezzone dei Pink Floyd, quindi a domani su VRN alle 18. Ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo segnalando code per incidente sulla Pontina tra Pomezia e Aprile in direzione Latina. Sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud, mentre in interna abbiamo code tra Cassia Bis e Appia. Spostiamoci sul tratto urbano della A24, dove abbiamo code a tratti tra la tangenziale est e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare. Code anche sulla Roma Fiumicino all'altezza di Via del Cappellaccio in direzione Eur e code per traffico intenso sulla Colombo tra Via di Mezzocammino e Via di Malafede verso Ostia. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità, per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e 58 minuti.
4: VRN Radio. VRN Radio. La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
17: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
18: Sono le 20 e un minuto.
19: VRN Radio.
20: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Spirit and Character di Fay Morrison. Giunti editore. Abbat. La 29enne Jane torna a scrivere dopo un lungo silenzio. Sono pagine febbrili, fogli che sembrano dotati di vita propria e che forse sarebbe più prudente affidare alle fiamme. Tra storia, biografia e invenzione narrativa, l'autrice rende omaggio a una delle scrittrici più amate di tutti i tempi, restituendoci una Jane Austen viva, sorprendente e inedita. E se la vita di Jane Austen fosse il più bello dei suoi romanzi?
5: Da leggere.
6: Ogni tramonto ci ferma. Lo guardiamo andare e non riusciamo a raggiungerlo. Daniel Muñoz de Julián ha dato un nome a questa malinconia: opacarofilia, l'amore per ciò che finisce. Nel suo Il Sol dell'Orenese, edito da grafe.it, il pittore Claude Lorrain diventa guida in un viaggio tra arte, natura e bellezza fugace. Un libro che si legge come ci si ferma davanti a un tramonto.
5: Da leggere.
7: Ansia, depressione, stress, burnout sono problematiche all'ordine del giorno oggi. Nel libro Agopuntura delle emozioni si scopre come l'agopuntura possa essere un antidoto formidabile per il trattamento di queste problematiche. Agopuntura delle emozioni è un libro del dottor Franco Cracolici, edito da Terra Nuova Edizioni.
1: Da leggere.
8: La Santa Muerte è un culto diffusissimo in Centro America e non solo, una commistione di religione cattolica, tradizioni mesoamericane e santeria afro-cubana. 12 milioni di persone pregano la Santa degli ultimi, dei dimenticati, degli emarginati, che non fa distinzioni di ceto sociale tra poveri o ricchi. Per lei tutti sono uguali, persone per bene, spacciatori, poliziotti, prostitute, professionisti. Ma da dove trae origine l'immagine dello scheletro vestito che impugna la falce e tiene in mano il mondo? Estetica della Santa Muerte, le radici del macabro, di Luca Della Bianca, Archeios Edizioni.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Sono le 21.
0: VRN Radio.
3: VRN Golden
2: Eats. And you've got it.
0: Duemilaventitré.

0: RN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Duemiladiciotto.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: 2019. Everyone.

0: until the needs.
1: Due 2023.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: Your radio station. 2024.

0: Jingle the Needs.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: VRN Radio. 2017.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
13: Sono le 22:01.
14: VRN Radio 2014.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: VRN Radio.

0: listening to The Needs.
1: Due 2024.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Stop! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
16: Sono le 23:01.
17: URL Radio.

0: Hits.
1: Hits 2018.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: WRN Radio 2003.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: Hear it, the more you feel it.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
17: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per
18: porto. C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
19: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
18: Niente, ignora tutti i messaggi.
20: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
21: È mezzanotte e un minuto.
0: URL Radio.
22: Web Radio Network Night. La notte.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca

0: moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: È 1:01.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon sabato! Ciao Alo!
1: Ciao Ale, è sabato e quindi siamo in pieno weekend. Noi
0: siamo
1: dopo
0: in pieno
1: il comedy
0: best off.
1: Siamo in pieno best off o il worst off, cioè il peggio del
0: esatto.
1: peggio. E non è peggio, non è peggio perché abbiamo trovato veramente delle chicche di questa settimana.
0: Dai,
1: tra cui la nostra Peppi abbiamo rispolverato dal suo digital detox, dal suo digital house, non lo so. Cosa ci ha raccontato a proposito del Galateo a tavola?
0: Esatto, Peppia, per chi non lo sapesse, è la nostra IA, che si chiama Peppia.
1: Peppia.
0: Esatto, perché lei è un'ignoranza artificiale,
1: esatto.
0: E a modo tutto suo ci racconta cose, tipo che cos'è per lei il Galateo. Tra poco lo scopriamo insieme, anzi lo riscopriamo.
2: Sei stata

0: Dicevo, vorrei sapere a cosa serve il galateo, perché secondo me a volte ci... come dire, noi esseri umani ci diamo delle regole così, ad cazzum, ma giusto per...
1: Guarda, io c'è una regola del galateo che dice che non bisogna fare scarpetta.
0: Ma che... ma
1: tu,
0: piacere,
1: guarda, ma dai, proprio, ma tu ti arriva il sauté di cozze, tutto
0: non
1: quel brodino.
0: Non l'ha scritto un italiano il galateo.
1: Ma non l'ha scritto uno affamato.
0: Andiamo dalla nostra Peppia.
1: Allora, Peppia, secondo Peppia, le buone maniere non servono a essere educati, ma a non far arrabbiare il cibo. E quindi oggi Peppia, la nostra ignoranza artificiale di fiducia, ci spiega il galateo a tavola, ma non quello vero. Quello
0: ignoranza artificiale di fiducia è uno scioglilingua.
1: Sì, infatti ho avuto una, infatti sono sudato. E perché parleremo del galateo che ha capito Peppia e quindi è molto più pericoloso di quello classico, che già comunque è pericoloso.
0: Certo.
1: La logica di Peppia qual è? Che per Peppia le regole del galateo non servono a essere eleganti a tavola, servono per non offendere i piatti. Quindi secondo lei la forchetta si tiene a sinistra perché è timida.
0: Vabbè.
1: Il coltello non va leccato perché si offende e poi taglia male.
0: O perché potrebbe essere molestia.
1: Esatto.
0: Comunque mi piace questo galateo, posso dire? Più certo. Di quello, vai, vai.
1: Il tovagliolo va sulle ginocchia perché ha bisogno di riposare.
0: Piccolo.
1: Il bicchiere dell'acqua sta a destra perché è più indipendente.
0: Sì.
1: Peppia vede qualcuno, ad esempio, che taglia gli spaghetti, si scandalizza e dice: così li traumatizzi. Gli spaghetti vogliono sentirsi lunghi. Se li tagli, poi non ti seguono più nella forchettata.
0: Beh, chi è che non vuole sentirsi lungo? Giustamente.
1: Ma tutti vogliamo sentirci lunghi,
0: sì,
1: almeno una volta al giorno.
0: Per essere forchettati, vabbè.
1: Bisogna essere lunghi. Allora, Peppia, ad esempio, per Peppia non si parla con la bocca piena perché le parole scivolano. Mm. Non si appoggiano i gomiti sul tavolo perché il tavolo è permaloso.
0: Certo.
1: Non si soffia sulla minestra perché si raffredda emotivamente. Mm. Non si mangia troppo in fretta perché il cibo così si sentirebbe usato. Quando vede qualcuno bere dal collo della bottiglia, Peppia commenta: è come parlare troppo vicino o nelle orecchie, invadente. Quindi per Peppia il galateo non è un insieme di regole, è un modo per non litigare con il pranzo, e secondo lei il pranzo vince sempre.
0: Comunque sempre di educazione si parla,
1: sì,
0: in
1: ma
0: effetti.
1: Ma Peppia è ignorante, mica è maleducata.
0: Certo.

0: Your passion for music. I'm gonna live till I cry. Dance, I know why. Cause I hate you, baby, why. Hate you, baby, why.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
5: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
4: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
6: WRN, your radio station.

0: Peppia, la nostra ignoranza artificiale, ci ha spiegato a modo suo che cos'è il galateo. Sì. Posso dire, mi piace molto di più di quello originale.
1: Vedi.
0: E in effetti comunque sempre di educazione si parla. Andiamo a leggere i messaggi.
1: I messaggi sempre in punta di forchette, molto educati, di Francesca e Lorenzo, che salutiamo.
0: Francesca e Lorenzo cosa hanno detto sul sentirsi lunghi?
1: Allora, Lorenzo è d'accordo, Francesca pure. Allora, esatto. Allora, Francesca scrive, dopo aver sentito Peppia, ora quando metto il tovagliolo sulle ginocchia, gli dico pure riposa.
0: Certo, una carezzina.
1: Certo, mio marito mi ha guardata malissimo, ma il tovagliolo secondo me ha apprezzato. Sicuramente una carezzina.
0: Ricordatevi di Ari degli oggetti.
1: Che un po' sembra, mentre Lorenzo scrive, Peppi ha ragione sugli spaghetti. Ieri li ho tagliati e mi è caduto un rigatone dal piatto. Credo che il cibo si sia offeso davvero.
0: Io una volta mi sono permessa, senti qua che
1: io pure
0: ti
1: l'ho
0: dico.
1: Fatto, tagliare gli spaghetti.
0: No, ma io sono matta, ma senti che ho fatto.
1: Vai.
0: Cioè proprio sono...
1: Mattacchionas.
0: Sono una mattacchiona.
1: Vai.
0: Ho tagliato i bucatini alla matriciana in una trattoria a Roma, in centro a Trastevere.
1: E ce lo stai raccontando, sei viva, quindi anzi, non se ne sono accorti.

0: Tutta adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: The Calming Radio Show.

0: segue il nostro best of, il meglio del peggio della settimana del Comedy Radio Show. Ma qua che peggio, qua è il meglio del meglio di tutto
1: che
0: il comedy
1: bello.
0: Cioè di tutto il comedy, anzi sì, ma sì, che sì. Dico di tutti i programmi comici del mondo.
1: Io credo che quel talk che abbiamo affrontato lunedì, se non sbaglio, sì lunedì,
0: abbiamo conosciuto il gambero pistola.
1: Una roba, un gambero con una chela
0: che
1: schioppa, una delle due, boom, che dà le botte all'acqua, perché ha una chela da tennista più sviluppata e più grossa rispetto all'altra.
0: Ecco, tra il gambero che è molto particolare e tra me che, se non sbaglio, era lunedì, ho
1: sì,
0: perso
1: sì, lunedì,
0: proprio le
1: lunedì.
0: Capacità di interloquire col mondo,
1: ah, sì, tra l'altro.
0: Nel descriverlo ne sentirete delle belle tra poco al Comedy Radio Show.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

0: Il gambero pistola è il protagonista del nostro comedy oggi, cioè della nostra rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, curiosità dal mondo animale, gambero pistola. È un animale molto particolare, attenzione, ovviamente è un piccolo crostaceo, è un gambero, ok?
1: È fino a qua,
0: non ci avevamo dubbi. Ma non è solo carino da vedere, è praticamente un'arma vivente. Lui che cosa fa? Con una delle sue chele riesce a creare un suono così potente da stordire le prede. Ok?
1: Sì.
0: Cioè, te fa tipo uno schioppo, uno schiaffo.
1: Uno schioppo con le chele.
0: Con le chele ti stordisce.
1: Tipo così.
0: Sì, esatto.
1: Tipo, non so. Tipo lo snap, ma più
0: praticamente,
1: forte.
0: Praticamente facendo questa cosa.
1: Devo cercarlo subito.
0: Schioppa l'acqua, subito. Capito? Che te spara
1: schioppa
0: via.
1: Schioppa l'acqua, ma pensa che roba. Il gambero pistola.
0: Schioppa l'acqua.
1: Comunque la natura
0: fa
1: è incredibile.
0: Un suono così potente da stordirle proprio.
1: Sì.
0: E quindi non morde, non pugnala, non fa magie. Spara questo botto sonico che fa letteralmente svenire chi ha la sfortuna di trovarsi troppo vicino.
1: Comunque ha delle chele enormi. Una più grossa dell'altra, tra l'altro. Sembra come.
0: Certo.
1: Sai, tipo quando fanno vedere i tennisti che hanno un braccio molto più grande
0: lo
1: dell'altro.
0: Lo usa schioppate, dico.
1: Ma
0: comunque come funziona? La chela schiatta così, schiatta. Volevo dire scatta, scusate, così velocemente che l'acqua stessa si comprime e crea una microesplosione. Cioè proprio una microesplosione. E l'effetto è questa bolla che implode e fa questo rumore simile a uno sparo, capito?
1: Adesso sto cercando su
0: sì, ti
1: su
0: prego.
1: Una famosa app di streaming video, il video del gambero.
0: Comunque vabbè, la prossima volta che vedete un gambero così, un gambero, come si chiama? Gambero pistola.
1: Gambero pistola con una chela.
0: Fate attenzione che vi schioppa.
1: Enorme.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: È 1:58.
4: Guerra.